la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è. E penso sia un errore, hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico,